uwe ndate mkwena ya taba hao mamezi ganako ena ya sienza mkwa malento slainanda makobene bate tepe ne tubane kulika banana ilasko nakona etinanda 884FM gu x.com.